pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

lie to her. And everyone on the floor, everyone get down low.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Saranno stati anche gli anni.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
4: Con Take and Drive vinci sempre tu!
6: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: È lo sport del momento, è il padel.
1: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
1: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
8: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Claudia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
10: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
7: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
6: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
7: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
6: Prenota online su centroastoria.it.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Il modo migliore di respirare.
6: Il modo migliore di climatizzare.
3: La silenziosità assoluta.
6: I consumi ridotti fino al 70%.
3: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
6: I migliori sul mercato.
3: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
6: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
3: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
7: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a

0: per qualcosa di nuovo? Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: canzone di qualche anno fa di Francesca Michelin, si chiama Almeno tu. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buongiorno. Buon giovedì 27 agosto, siamo proprio agli sgoccioli di questo mese. Beh, buona fine agosto, manca poco ormai. Beh, mi sa che lo lasceremo con il caldo di nuovo però questo agosto, perché già lo sappiamo, perché i meteorologi se lo stavano dicendo in questi ultimi giorni, che le temperature si sarebbero alzate. In effetti ho già notato, ieri mattina per esempio intorno a quest'ora eravamo intorno ai 24 gradi, stamattina 26, quindi già ci sono un paio di gradi in più rispetto a ieri. E quindi prepariamoci psicologicamente che comunque le temperature si alzeranno, speriamo bene, dai, cosa volete che vi dica, ormai qua si viaggia a vista. Vi auguro una buona giornata, è giovedì, anche giornata di mercato, saluto anche il mercato di Chioggia, saluto tutti e tutte voi, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento, ovunque vi troviate. C'è Radio BCS che vi raggiunge, se volete naturalmente dove siete, anche con le nostre app ovviamente. Quindi buon ascolto anche oggi di Radio BCS, un saluto qui da Sottomarina Rido. Tra poco l'oroscopo, poi dopo naturalmente tra una canzone e l'altra come sempre gli aggiornamenti sulle notizie, cronaca locale 9-10, dalle 9 in poi riservato per due con Gianni. Intanto voglio ricordare i numeri di telefono 041 40 0046 se volete contattarci direttamente per qualsiasi evenienza, e per i vostri messaggi, richieste, saluti eccetera 338 266 2777. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Subito dopo vi leggo l'oroscopo.

0: l'oroscopo di Radio VCS.
1: L'oroscopo di oggi, giovedì 27 agosto. Auguri intanto ai festeggiati, ricordiamo chi compie gli anni, ovviamente tanti auguri, buon compleanno a chi compie gli anni proprio questo 27 di agosto e a chiunque festeggi qualche bel anniversario, qualche bella ricorrenza. Oggi è Santa Monica tra l'altro e quindi auguri anche di buon onomastico, che si chiama Monica. Auguri! Allora, cominciamo. Ariete, Saturno vi chiede ancora di riflettere prima di agire. Ma oggi dentro di voi si risveglia un forte richiamo di indipendenza e di evasione dalla solita routine. Toro, oggi Chirone addirittura nel vostro segno si attiva per farvi superare una vecchia insicurezza. Vi accorgerete finalmente che quella che consideravate una vostra fragilità invece potrebbe essere una bella risorsa. Gemelli, Urano vi regala tempi sempre, lampi di genio, ma oggi un pizzico di irrequietezza interiore potrebbe farvi sentire un po' provocatori o anche nervosi nei rapporti con gli altri, quindi attenti, Cancro, la giornata scorrerà fluida, le stelle vi invitano a curare con dolcezza una piccola ferita emotiva legata al vostro passato. È il momento perfetto per perdonare, se è il caso, anche un vecchio torto. Leone, Giove protegge i vostri passi, ma l'uscita del sole dal segno vi chiede di essere più concreti. Oggi potete contare sul vostro carisma per portare a termine una certa trattativa. Vergine, il sole e Mercurio nel vostro segno vi rendono lucidi. Oggi il cielo vi aiuta a sanare un dubbio pratico o lavorativo che vi trascinavate da molto tempo, restituendovi anche una totale serenità. Bilancia, mentre gran parte dei pianeti lavora in silenzio dietro le quinte, il vostro mondo interiore si accende con un desiderio audace o un progetto un po' fuori dagli schemi. Scorpione, la luna vi chiede un ultimo sforzo di concentrazione prima di legarvi ore molto più serene. Fortunatamente l'alleanza tra Marte e il Sole vi donerà una strategia di ferro. Wow! Sagittario, oggi nel vostro segno brillerà forte Lilith, la luna nera, che risveglia il vostro lato più ribelle, selvaggio e anticonformista. Non avete nessuna voglia di sottostare alle regole di nessuno. Bravi. Capricorno, il sole in Vergine vi darà una stabilità eccezionale, aiutandovi a ritrovare un perfetto equilibrio tra mente e corpo. Beh, questo sarebbe il momento ideale per fare scelte importanti. Acquario, la luna saluta il vostro segno lasciandovi un'eredità di grandi intuizioni. Con Plutone che continua a trasformarvi dalle fondamenta proprio, lasciate andare il superfluo e senza rimpianti. Pesci, l'opposizione di Sole e Mercurio vi costringe a fare i conti con la realtà e a chiarire anche una questione che rimandavate. Per fortuna il cielo vi regalerà l'intuizione giusta. Wow! Beh, auguri allora, eh? Naturalmente auguri a tutti e a tutte.
2: Dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
6: profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
9: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: È una vera specialità.
9: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
9: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
9: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
12: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
14: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
13: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
14: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
15: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzati.

ascoltato, molto simpatica questa sua canzone. Ho pronto i due bei successi degli anni 90 che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Già belli pronti, il tempo di dare un'occhiata veloce a quelle che sono le notizie che troviamo in prima piano, in prima pagina questa mattina, questo giovedì 27 agosto 2026. Allora, si è venuto a sapere, anche se è successo qualche giorno fa, nel 14 di agosto, della morte della regina del Pua, Yayoi Kusama. È il lutto nel mondo dell'arte, e quindi il Giappone dice addio alla regina del Pua, che magari avrete sentito parlare anche voi, era famoso un po' in tutto il mondo per quei suoi Pua con cui creava delle cose pazzesche, non solo abbigliamento, ma anche delle opere d'arte. Era molto famosa, come dicevo, è morta praticamente molto anziana. Aveva la celebre artista aveva 97 anni, pensate, era stata inserita dal Time tra le 100 persone più influenti del mondo. E poi in primo piano, purtroppo, quello che sta succedendo al confine tra del Tibet, ansia in Tibet per i 1300 dispersi dell'onda di fango, già 165 i corpi recuperati, tra l'altro ci sono anche dei nostri connazionali registrati nella zona, sono 90 ma sembra stiano bene. A provocare la frana potrebbe essere stato il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio dell'Himalaya. Ecco, quindi potete immaginare, questo è successo lungo il confine tra Nepal e Tibet, che è stato colpito da violenti alluvioni e frane che almeno al momento, come avete sentito, hanno provocato 165 morti, ma ci sono ancora tantissimi dispersi, per cui il bilancio è assolutamente provvisorio. Stavo guardando anche alcune foto che avrete visto anche voi in rete, in televisione, il momento in cui la massa di fango ha travolto la frontiera e è venuta giù travolgendo tutto con questa improvvisa colata di fango, immagini veramente impressionanti. Poi parliamo anche della guerra tra Russia e Ucraina, ci sono state esplosioni nella notte a Kiev e a Odessa. Secondo il Washington Street Journal, il direttore della CIA avrebbe chiesto a Putin di non attaccare i paesi della NATO, che avrà risposto, non si sa. Andiamo avanti, si parla anche molto naturalmente del caro benzina, delle accise sul diesel. Il Consiglio dei Ministri proroga il taglio, lo sconto di 17 centesimi costa allo Stato 130 milioni di euro. Poi si punta a sostegni selettivi, quindi vediamo, gasolio caro, tanti italiani stanno puntando all'elettrico, perché veramente sta cominciando a diventare un vero salasso avere una macchina a benzina, diesel, oh, mamma mia, vabbè, sappiamo bene com'è la situazione. Andiamo avanti e vediamo cos'altro c'è in primo piano questa mattina. Andiamo a parlare in pratica di un incidente che si è verificato in Piemonte. Un piccolo velivolo ha urtato i cavi della funivia, due morti, e sta circolando anche il video, veramente shock, anche perché hanno assistito anche i parenti da terra praticamente delle vittime, ed è stato veramente molto molto impressionante. Un'ultima notizia che voglio mettere in primo piano: in Lombardia c'è stato il primo suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario per quanto riguarda il fine vita, quindi è una notizia importante, sperando che presto, insomma, si sistemi anche quello che riguarda tutte le leggi sul fine vita. Simply the Best, tra poco anche la cronaca locale, naturalmente. Ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90 intanto. Sì.

0: Hot Stepper e prima Biagio Antonacci con Mi fai stare bene. Queste le due canzoni che abbiamo appena ascoltato in questo Simply the Best. Simply the Best che torna tra circa un'ora, mentre tra poco ci sarà anche la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
3: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
3: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
4: E le golose coppe gelato.
3: Osh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
3: Osh Caffè.
4: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
3: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: L'Associazione Musica Chioggia presenta
9: Scuola di Musica.
8: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
8: Associazione Musica Chioggia,
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: insieme a Bruno Mars, ma che bella, romantica questa loro canzone che si chiama Still. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo giovedì 27 agosto 2026. Parliamo dell'Isola dell'Unione. Ebbene, Bosco Lobielo chiede, e l'ha già chiesto anche in passato, la gestione per 30 anni. Ivano Bosco Lobielo, imprenditore con parecchi interessi tra Venezia e Chioggia, nonché presidente dell'Union Clodiense, la squadra di calcio che quest'anno punta a ritornare in Serie C, rispolvera il progetto di riqualificazione dell'Isola dell'Unione, investendo economie proprie in cambio di una gestione dell'area per almeno 30 anni. Presentato nel 2025, il progetto prevedeva un investimento di 1 milione e 650 mila euro per rimettere in sesto un'area che è già in gestione al Club Granata, ma che nei mappali comunali appare come parco pubblico, quindi era da sistemare alcune cose. L'Union Clodiense non è solo Serie D, esortisce Bielo. C'è un settore giovanile in continua espansione, ci sono bambini e ragazzi ai quali vogliamo garantire

questa è la situazione. Altre notizie: bici abbandonate in città, 50 già rimosse dai vigili. Nuovo blitz della polizia locale contro bici e veicoli abbandonati sui luoghi non consentiti. La linea dura, adottata dall'amministrazione per garantire maggiore sicurezza, accessibilità e decoro degli spazi pubblici, sta proseguendo. L'anno scorso in Piazza Vigo sono stati rimossi 50 veicoli, mentre dall'inizio dell'estate 2026 l'attività è stata intensificata anche a Sottomarina, in particolare in Piazza Italia, dove ne sono stati rimossi altri 50. Ora l'attività proseguirà nel centro storico di Chioggia, partendo da Calle Bisighella a Calle Larga Bersaglio, per poi estendersi anche ad altre calli. In alcune zone abbiamo trovato bici ormai inutilizzabili e lasciate per lungo tempo, ha spiegato l'assessore alla polizia locale Matteo Penzo, con conseguenze evidenti anche sul decoro. Vogliono restituire questi spazi alla loro funzione e renderli più ordinati. I controlli quindi proseguiranno in maniera progressiva, partendo dalle calli maggiormente interessate dal problema. E parliamo del Sea Music Festival. Oltre 75.000 presenze per la terza edizione del Sea Music Festival, che si è chiuso con il concerto di Baby K domenica. 11 serate in musica che hanno consolidato il ruolo di Isola dell'Unione come contenitore di grandi eventi. Il festival propone un'offerta artistica trasversale, affiancando alla musica momenti di spettacolo e proposte enogastronomiche. Il dato più importante è che il festival continua a crescere, rileva l'assessore al turismo Riccardo Griguolo. La seconda edizione aveva già raggiunto numeri significativi e questa terza compie un ulteriore passo. Quindi grande successo. Monumento ai caduti, 100 anni dalla sua inaugurazione. Il monumento ai caduti, che si erge sul sagrato della Basilica di San Giacomo a Chioggia, come tutti ben sappiamo, ieri è stato al centro di un caloroso abbraccio della città, in occasione del centenario della sua inaugurazione, avvenuta il 26 agosto 1926, con una solenne cerimonia a cui partecipò anche il principe ereditario Umberto di Savoia. L'opera, con cui Chioggia ha voluto rendere omaggio ai suoi cittadini partiti per la prima guerra mondiale e mai più tornati alle loro case, venne realizzata dallo scultore siciliano Domenico Trentacoste. A distanza di un secolo, quel monumento continua a custodire nel cuore della città il ricordo di uomini, figli, padri, mariti e fratelli che non fecero più ritorno alle loro famiglie, ha commentato il sindaco Armelao, per l'appunto. E ci fermiamo qui, dando un'occhiata però prima alle previsioni del tempo, e vediamo che nelle prossime ore in Veneto il cielo sarà da poco a parzialmente nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, sono in aumento, più sensibile riguardo alle massime sulle zone soprattutto centro-meridionali della regione. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: E Olivia Dean, proprio lei con Baby Steps. Ed ora c'è l'appuntamento delle 9 con Unforgettable.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Mario Baglioni. 1972, una vita fa, ma ancora un grande pezzo di Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore che ogni tanto ci piace ritirar fuori e riascoltare. L'abbiamo fatto stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, vi ricordo ancora le bellissime novità colorate per l'estate, le collane e i bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da soltanto 68 euro. Ho la linea Io e Te, varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, in perle, pietre dure, cristalli. Insomma, andate anche a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così sarete aggiornati su quello che trovate in negozio e anche i nuovi arrivi, magari per il prossimo futuro. E allora, Gioielleria Ballarin, in Viale Padova, a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
8: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Sinclair, da adesso l'abbiamo ascoltato in I Can Wait, prima Anna con la sua White Girls Hostess, l'ultimo singolo appunto di Anna. Buongiorno di nuovo, sta arrivando Gianni, quindi fra poco Riservato per Due, fra poco anche una delle novità di questi giorni, ma intanto che dite di ascoltarci Giorgia? Viva Corpi Celesti.

0: nostra giornata. Buongiorno Nuccia.
1: Buongiorno caro.
0: Sembra quasi la settimana enigmistica. Sono corpi celesti. A me vengono in mente i puffi. Sono corpi celesti.
1: Ah, tu avessi scritto puffi nel cruciverba.
0: Tu cosa avessi scritto nei cruciverba?
1: Pianeti.
0: Ah, io puffi, penso un po'.
1: Stelle, poi dipende dalle caselle che c'erano.
0: Puffi non ci stavano.
1: Comete.
0: Vabbè, forse abbiamo idee diverse.
1: Meteoriti.
0: Ecco. Saturno.
1: Corpi celesti ce ne sono tanti, eh.

0: Io la settimana enigmistica non la compro mai, perché poi metto le parole sbagliate.
1: E se scrivi queste sciocchezze,
0: stronzate,
1: ecco, diciamolo pure. Per
0: vabbè,
1: forza.
0: Buongiorno, cara Nuccia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Sarebbe il 27 di agosto oggi?
1: No, è il 27.
0: Ah, quindi mi confermi?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Perché il condizionale.
0: Anche il calendario di BCS segna il 27.
1: Sì, sì, è proprio il 27. Bene, a livello mondiale.
0: Sarebbero
1: proprio
0: le 9:20 del mattino.
1: Sono le 9:20 del mattino.
0: Ma però con l'ora quella legale, mentre l'ora solare sarebbe diverso.
1: Giusto, giusto. E poi in altre parti del mondo sono orari diversi.
0: C'è il fuso orario.
1: Ecco. Orari diversi.
0: Quindi
1: certo.
0: Vedi che sull'orario possiamo
1: sull'orario
0: discutere.
1: Sì.
0: Possiamo discutere. Buongiorno a tutti. Sarà una bella giornata ricca, pregna. Quindi, cari amici, rimanete qui come sempre sintonizzati su Radio BCS. Parleremo di argomenti fondamentali per il mondo. Come
1: per
0: sempre.
1: La nostra esistenza.
0: Assolutamente.
1: Certo.
0: Tutto passa qua da Radio BCS, dalle nostre mattinate insieme riservato per due.
1: Cala.
0: Stamattina non riesco a beccarne una. Cioè, vabbè. Senti, una novità, possiamo mettere una novità?
1: Questo sì, te lo concedo.
0: Grazie. C'è Camrad, amici, Love Sober.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Camarade, dunque, con Love Sober.
1: Love Sober, cari amici, quando c'hai prurito al naso, cosa ti dice? Che, che arrivano soldi?
0: Soldi.
1: Ecco, perché io... c'è un prurito al naso.
0: Guarda, io sai che ho avuto un bel raffreddore forte qualche giorno fa.
1: Ma io no.
0: Mi si è rotto tutto il naso.
1: Ma non ho dolori, ho proprio prurito.
0: E mi è rimasto un prurito incredibile.
1: Pazzesco.
0: Se fossero soldi sarei già ricchissima. Guarda,
1: dici che non è quello.
0: No, evidentemente no.
1: E stamattina ero fiducioso e ho detto: guarda, con questo prurito al naso devo diventare ricchissimo. Ah, ecco. E invece niente, è andata male anche questa, amici.
0: Mi sa che non è vera sta faccenda.
1: Ci ho provato. Allora, comunque il destino, diciamo così, sembra sorridere. Sai che ieri ti avevo parlato di quella signora che è stata protagonista, è protagonista di una docuserie su Netflix, volevo disdire l'abbonamento, si chiamava Rita De Crescenzo. Ho ritrovato oggi la notizia di cui ti parlavo.
0: Sì.
1: Hanno fatto, ma è stata una docuserie su questa TikToker napoletana nota per i selfie con le scimmiette a Sharm el Sheikh, per aver riportato un sacco di gente a Rocca Raso a gennaio del 2025.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Ecco, hanno fatto una docuserie su questa signora, cioè su, che ne so, Freddie Mercury, su Michael Jackson, le hanno già fatte. Ok, stiamo raschiando il fondo del barile, adesso è rimasta Rita De Crescenzo a cui dedicare una docuserie.
0: L'hai detto, se volevi disdire l'abbonamento a Netflix.
1: Ma io sono sinceramente tentato, io ti dico la verità, perché non si possono buttare i soldi in una maniera così.
0: Ma ho capito, però è comunque un personaggio che ha fatto parlare di sé, ha fatto discutere, no?
1: Ma sicuramente, ma ci sono personaggi che io dico da sempre, cioè meglio non dargli spazio. Lei, quell'altro, come si chiama, quello che è del gossip, non mi ricordo il nome, c'è un lapsus, Corona, cioè sta gente qua, ragazzi, non si possono dare soldi.
0: Neanche a Vannacci lo darei, se fosse per
1: questo. Adesso tu stai facendo un altro discorso.
0: E invece ha sempre più spazio, vabbè, insomma, pazienza.
1: Ma lui se lo prende allora, Vannacci può essere simpatico e antipatico, a me è totalmente antipatico, però lo spazio non lo chiede. Sono gli altri che glielo danno. E allora vuol dire che è molto intelligente sotto questo aspetto.
0: Ma non
1: capisci?
0: So neanche se l'abbia chiesto sta signora, probabilmente qualcuno.
1: Ma questa signora, ma assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Beh, ma se glielo danno.
1: E questo è il problema, hai capito? Questo è un altro tipo di problema.
0: Ha fatto bene.
1: Va bene, comunque insomma, anche voi amici, meditate, possiamo mandare la disdetta anche solo un mese, solo per dare un segno. Sincronizziamoci, magari a ottobre,
0: va bene,
1: tutti
0: va
1: la disdetta Netflix.
0: E il segno di protesta.
1: Il segno di protesta, perché Rita De Crescenzo è veramente un personaggio che non può avere vetrina nel mondo. Secondo me, perché altrimenti diamo veramente dei modelli sbagliatissimi.
0: Sbagliatissimi. Ma sai, ognuno.
1: Perdonami, io faccio queste guerre contro i mulini a vento, lo so, perché praticamente questo. Ma
0: ognuno poi tira a campà, cosa vuoi fare?
1: Ho capito.
0: Se poi la gente gli dà credito, che ci vuoi fare?
1: Allora
0: questa
1: misteri.
0: È la vita.
1: Allora
0: sono
1: misteri. Senti, era l'appuntamento con i ricordi, con la musica nuova, perdonami, abbiamo sentito il singolo nuovo di Camrade. Grazie a Planet Bike, ultime ore per acquistare una bici nuova.
0: Eh sì, è proprio il caso di dirlo, perché sono. Certo. Fino alla fine del mese ancora sconti del 30% sulle bici muscolari e sulle mountain bike.
1: Fantastico, torniamo tra poco, amici.

0: cuore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La ciosota e pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
14: Fidati di me, non sono un Latin lover.
13: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone dei Rolling Stone, Jealous Lover. Cari amici, sono tornati e ci piace molto il nuovo sound dei Rolling Stone.
1: Bene,
0: questa
1: mi
0: è
1: fa
0: nuova,
1: piacere che
0: la
1: ci
0: nuova
1: piace.
0: Canzone 9:37 del mattino. Nelle ultime settimane abbiamo spesso parlato di furti originali, no?
1: Sì.
0: Oramai non si rubano più solo le banconote, si fanno i furti in denaro,
1: soldi o gioielli solitamente, ecco, era
0: oro queste cose qui, esatto. Lingotti d'oro, ma che antichi, non si fanno
1: diamanti
0: più. Perché adesso hanno capito che ci sono delle cose che valgono quanto quello,
1: esatto,
0: ad esempio vestiti e borse firmate,
1: esatto.
0: Abbiamo scoperto che i Pokémon, le figurine, possono valere tantissimo.
1: Ne abbiamo parlato,
0: ce ne siamo stupiti,
1: scusi, certo.
0: Ma anche le ostriche, caranuccia, possono
1: pure
0: essere
1: le ostriche.
0: È una cosa non solo appetibile ma anche appetitosa,
1: perché le vendono d'oro,
0: assolutamente. Infatti dicono che sono un po' costosette. Pensate che è stato fatto un maxi furto di ostriche. Qui non siamo in Italia, siamo a Sydney. Evidentemente dei buon gustai hanno deciso di rubare 400.000 unità, cioè 400.000 ostriche, cari amici.
1: Parecchie,
0: insomma, io non so
1: che
0: quanto
1: avevano, un tir,
0: ma che, infatti non so quanto ci hanno messo a portarle via, perché tanta roba. Poi sai, bisogna anche smerciarle in tempi rapidi, cioè le ostriche, immagino, un prodotto fresco,
1: sono buone se sono vive, ancora,
0: quindi se immagino ci sarà una maxi invasione di ostriche, offerta di ostriche, molto probabilmente, se non è un canale tradizionale,
1: vengono dall'Australia,
0: esatto, e probabilmente saranno rubate a occhio e croce. Pensa che il valore stimato è di circa 214.000 euro. Hanno fatto il calcolo con la calcolatrice, un'ostrica costa tot, 400.000 ostriche, 200.000 euro, tanti soldi. È stato un furto importante.
1: Sì, ci vogliono soltanto recipienti più grandi, perché se rubi una collana da un gioielliere,
0: è vero,
1: solo una collana può costare 200.000 euro, per dire. Qui sì, ci vuole un tir per portarti via.
0: Non è un furto un po' più complicato.
1: Un po' più complicato, diciamo.
0: Anche perché poi ti serve comunque un frigorifero gigante per metterle dentro.
1: Oh, avranno fatto i loro conti,
0: ma
1: si saranno organizzati in qualche modo, no?
0: O era un golosone o era gente che sapeva fare i suoi conti.
1: Beh, ma 400.000 ostriche. E che in quanto tempo ti ci vuole mangiare?
0: Ah, non lo so. Non so soprattutto se sopravvivi a consumare 400.000 ostriche. 9:39 del mattino, amici. Due

0: come vuoi tu decidi.
1: C'erano
0: però,
1: gli anni Ottanta, ecco. Facciamola semplice. C'era Vasco Rossi con Non l'ha mica capito.
0: Che si è cantato dall'inizio alla fine, ve lo assicuro.
1: È bellissimo.
0: È stato veramente bellissimo.
1: Terribile, è stato terribile, mi ce lo capisco.
0: Bellissimo, straziante.
1: Chi c'è del vero, insomma, c'è del vero.
0: No, dai,
1: e poi invece Somebody is Watching Me insieme a Rockwell, ma con la voce pregevolissima di Michael Jackson.
0: Sì, qui non ci ha messo becco, meno male.
1: No, mi sembrava brutto. Mi sembrava Lisa Maestane nei confronti di Michelino.
0: Bravo, hai fatto bene. Salutiamo gli amici di Super Coffee Shop, naturalmente. Super Coffee Shop, bar, caffetteria, rivenditore di macchine del caffè e le relative capsule, naturalmente cialde. In Viale Tirreno a Sottomarina, da domani vanno in vacanza.
1: È vero, cara Nuccia.
0: E quindi
1: ho avuto anche la comunicazione ufficiale, mi ha scritto.
0: Ah sì, meno male,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Perché io all'inizio ho fatto un po' di confusione.
1: Infatti ho detto abbi pazienza, Nuccia, un po' così, cosa vuoi? Ce la teniamo così.
0: Non... Ormai abbiate pazienza la mia memoria.
1: Ecco,
0: va,
1: comunque è ufficiale, da domani vacanza, insomma, ok? Sì, quindi per qualche giorno non ci saranno, ma per oggi fate ancora in tempo ad andarci.
0: Ma certo che sì.
1: Ecco, noi torniamo invece tra pochi minuti, amici, state lì.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Mondiali sono finiti da tempo, ma come vedete la canzone continua a ottenere riscontri, a piacere, a farci ballare. Ah. Abbiamo parlato delle ostriche, ci siamo fatti delle domande, allora a domanda bisogna dare risposta, cara Nuccia.
1: Giusto.
0: Fino a quanti giorni durano le ostriche? Noi che siamo ignoranti come capre, non
1: ma
0: lo sapevamo.
1: Lo saprei tu, scusa, sarei tu ignorante.
0: Tu lo sapevi quanto
1: durano? Io so che per essere sicuri, perché siccome bisogna mangiarle crude, bisogna mangiarle vive.
0: E quindi?
1: Sì, e quindi pochissimo, una giornata due forse.
0: Ecco, perfetto, hai detto una piccolissima cazzata. Ecco. Le ostriche fresche possono durare fino a 10-12 giorni dalla data di confezionamento indicata in etichetta.
1: Sul serio?
0: Ma una volta acquistate è ideale consumarle entro 4-5 giorni per gustarne al massimo la freschezza.
1: Ah, ecco.
0: Se le ostriche sono già state aperte, e questo è il discriminante, bisogna mangiarle tassativamente entro 3-4 ore se sono state aperte. Temperature ideali per mantenerle in frigorifero tra i 4 e 6 gradi, quindi si possono ottenere in frigorifero. Rigorifero a questa temperatura. Posizione corretta, attenzione, non è che le butti lì alla cazzum come viene. Bisogna metterle con la conchiglia concava, quindi la parte bombata sotto, in modo che tenga l'acqua, siccome è un organismo vivo, in questo modo rimane vivo. Ok, così non fai fuoriuscire l'acqua. Se c'è la cassetta originale di legno sigillata, meglio tenere la cassetta originale perché così rimangono belle pressate. Se li acquistate sfusi, adagiatele sul vassoio e copritele con un panno umido per evitare che l'aria del frigorifero secchi le ostriche. Cosa evitare assolutamente? Mai metterla a bagno in acqua dolce o anche salata e mai chiuderla in contenuti ermetici perché soffocherebbero.
1: E morirebbero.
0: Esattamente. E neppure metterlo in, con l'uso del ghiaccio per preservare durante il servizio. Appoggiate un piano sopra un letto di ghiaccio tritato, ma mai conservatele a lungo sotto ghiaccio perché l'ucciderebbe. E quindi
1: provate a pensare a queste povere ostriche.
0: Che vita fanno?
1: Che agonia,
0: sì.
1: Che devono fare perché
0: sono un organismo vivente.
1: Perché sono vive, sono
0: certo.
1: Animali, sono vivi e aspettano solo di essere mangiati. E devono mantenerli vivi.
0: Mi stai incupendo, Nuccia.
1: Ma no, devono mantenerli in questo modo, devono mantenerli vivi. Perché se no non possono più mangiarli.
0: Vuoi dire che siamo cattivi noi umani?
1: Ma no, cattivi, siamo delle bestie.
0: Siamo delle
1: altro
0: bestie.
1: Che bestie. Le bestie non sono, sono migliori di noi.
0: Ma tu hai mai visto le bestie mangiarsi tra di loro?
1: Certo.
0: E allora vedi che purtroppo siamo anche noi come delle bestie, cara Nuccia.
1: Sì, ma
0: ci cibiamo di cose vive.
1: Non ho mai visto però animali che mettono in agonia per 10 giorni altri animali.
0: No, capito, perché non hanno la conoscenza, cara Nuccia, non hanno la conoscenza. Poi loro non lo sanno che sono in agonia.
1: Bravo.
0: Questa è la differenza.
1: E infatti sapendolo è ancora più grave, perché noi lo sappiamo.
0: Senti, Nuccia non vuole saperne.
1: Ma no, siamo crudeli.
0: No, siamo...
1: Senti, gli umani sono crudeli,
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: poco
0: sì.
1: da fare.
0: Loro sono crude soprattutto.
1: Io da quando, ma pensa che io li mangiavo tanti anni fa le ostriche, ma senza sapere che erano vive.
0: Ma pensa un po', pensavo
1: ti
0: fosse
1: parlo di quando ero proprio
0: se
1: una
0: fosse
1: ragazza.
0: Un prodotto industriale, le fanno alla Montedison.
1: Ma no, pensavo fossero morte.
0: Ah, ormai, okay.
1: Quando le mangiavo fossero morte. Da quando ho saputo che
0: sono vive?
1: Non le ho più mangiato i nostri che invitati.
0: Ecco, ricordati
1: saranno
0: che ci siamo già
1: anni.
0: Inimicati più volte con i nostri interventi, tutti i macellai, adesso anche tutti i pescatori. Cioè,
1: no, no, io lo mangio il pesce, per carità, lo mangio il pesce, però non deve essere vivo. Deve essere già morto.
0: Quindi, o quantomeno moribondo.
1: No, già morto.
0: Samurai J, amici, Flamenco Paranoia.

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: storia della musica esattamente 40 anni fa, era il 1986, i Genesis diedero alle stampe questo disco davvero molto molto bello. Era un album pieno zeppo di canzoni bellissime, ti ricorderai anche In Too Deep, era esattamente in questo disco che era Nuccia.
1: Sì, sì, me
0: anche
1: ricordo.
0: Thrilling All Way era in questo disco.
1: No, me li ricordo.
0: Era bellissimo.
1: Mi piacevano i Genesis.
0: Meno
1: mi
0: male.
1: Ancora i Genesis.
0: Ti piacciono ancora i Genesis? No, nel frattempo non è cambiato gusto.
1: No, mi stavo chiedendo perché ho parlato al
0: ma
1: passato.
0: Ti piacciono ancora? Mi piacciono
1: ancora,
0: piacciono
1: quindi
0: ancora.
1: Parlo al presente, certo.
0: È vero, beh, hanno fatto delle gran belle cose, sì, cari amici. Sì, poi sì, hanno avuto, sai, diversi momenti, no? Perché loro hanno iniziato prima, quando c'era la voce Peter Gabriel, era un po' diversa la musica di Genesis, e poi quando è arrivato Phil Collins hanno virato decisamente verso il genere pop. Alcuni puristi si sono un po' infastiditi.
1: Io invece sono stata felicissima della
0: quindi
1: cosa.
0: Tu sei stata più del
1: sì,
0: dei
1: sì,
0: Genesis
1: sì.
0: Pop, diciamo.
1: Pop, sì, sì, okay. Con Phil Collins.
0: Con Phil Collins,
1: che
0: perfetto.
1: Amo, ho sempre amato molto.
0: È vero, ma anche Peter Gabriel ha fatto delle belle cose anche da
1: sì,
0: solo.
1: Sì. Altre cose invece per me era un po' troppo.
0: Un po' troppo particolare.
1: Sì, troppo vivace.
0: Vado a memoria, credo che il disco più famoso da solista di Peter Gabriel, So, usciva quasi in contemporanea con questo. Anzi, se non ricordo male, usciva quasi nella stessa settimana. Adesso vado a controllare, ma io ho questo
1: controlla,
0: ricordo.
1: Controlla, controlla.
0: Perché mi sembra di averli comprati anche nella stessa settimana insieme. Ti
1: mentre
0: dico di più.
1: Tu controlli.
0: Adesso vado a controllare.
1: Io
0: vedo se la mia memoria mi fa scherzi o se mi ricordo bene.
1: Ecco, vado a salutare invece Falegnameria Padoana e Stile Design, i nostri grandi collaboratori per questo appuntamento, che naturalmente sono tornati al lavoro, finite le vacanze, quindi se avete bisogno infissi e interni esterni per casa vostra, andarvi a farvi fare un bel preventivo.
0: Ecco, andate lì che trovate veramente una vasta scelta, cari amici. Diamo un'occhiata agli orologi, attenzione. Da 5 minuti sono le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.

0: beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
1: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
1: Prenota online su centroastoria.it.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
1: Da Casa Mania trovi

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Fasci d'Ampress, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: parlato di persone che mangiano cose vive, ma dicevamo in natura questi comportamenti però sono abituali, Caranuccia.
1: Ma certo, loro ad esempio, dicono distinto. E quindi...
0: Ecco, ad esempio, per difenderci dall'invasione dei granchi blu si è studiato un nuovo percorso, che adesso ne hanno provate di ogni, e quindi hanno detto boh, proviamo anche questa, vediamo che cosa succede. Perché hanno scoperto che i polpi possono in qualche modo si cibano per predilezione proprio soprattutto di crostacei, e il granchio blu è per loro molto appetitoso. Hanno fatto vedere addirittura,
1: è gourmet per loro.
0: È gourmet. Pensate che hanno fatto vedere anche un video abbastanza impressionante, perché effettivamente quando l'ho guardato è difficile non far scattare l'empatia e non, come dire, essere un po' dispiaciuti per il granchio blu. Cioè praticamente in questo video si vede in una vasca, quindi in uno spazio molto limitato, un polpo, viene liberato un granchio blu che dura quanto un gatto in tangenziale, dopo 2 secondi è finito divorato direttamente dal polpo. Un po' forte come immagine, ti dico la verità.
1: Ma in natura sono cose che succedono ogni secondo, voglio dire.
0: Non c'è dubbio, però tu lo vedi, ci rimani un po'
1: sì,
0: così.
1: Sì, finché non vediamo, ecco. Va tutto bene.
0: E soprattutto questo sistema, questo test è stato dimostrato, evidenziato, proprio per far capire come possa essere una soluzione ai problemi dell'Adriatico. Tu sai che alcuni coltivatori, allevatori di vongole, sono molto preoccupati perché oramai si fa fatica ad allevare le vongole nell'alto Adriatico per la presenza dei granchi blu, oltre ad una serie di altri fattori, altri motivi che rendono,
1: certo,
0: molto difficile in questo momento la produzione.
1: E anche la commercializzazione del granchio blu evidentemente non basta, perché sono talmente tanti.
0: Non basta, no, perché sono veramente tanti, perché naturalmente tutto ciò che è stato fatto, quindi anche farne mangime, hanno messo un commissario straordinario, ma il granchio del commissario straordinario non gliene frega niente,
1: no.
0: Quindi nessuna di queste soluzioni ha funzionato, e la domanda è: ce la faranno i polpi? Ce lo speriamo, anche perché sono 100-150 mila che hanno liberati. Adesso capiremo se questa cosa però produrrà altri problemi, cioè non è che dopo tutti sti polpi,
1: no, il fatto è che noi ce li mangiamo i polpi
0: dopo
1: non è che adesso andiamo tutti a pescare i polpi, così rimaniamo anche senza polpi, poi che vanno a caccia dei granchi.
0: Certo, ma io immagino che insomma lì li lasceranno.
1: Sono buoni i polpi,
0: assolutamente. Li troveranno anche belli in carne, perché con tutti i granchi
1: qua
0: blu
1: quando
0: che...
1: li danno da mangiare.
0: Secondo me arriveranno sulle nostre tavole belli,
1: ecco, pieni.
0: Riusciremo nell'impresa, perché poi l'uomo, sai, quando fa queste cose che sostituisce in qualche modo il suo fare alla natura, facciamo sempre dei grandi danni. Io ho sempre molta paura, però vediamo se hanno trovato la soluzione giusta e se questa cosa funzionerà per poter riportare la produzione di vongole anche alle nostre
1: latitudini. Ma i polpi comunque ci sono sempre stati nei nostri mari, voglio dire,
0: ma sai che...
1: qualcuno in più le mette.
0: Insomma, qualcuno, 150 mila, vedi tu. Più di qualcuno in più. 10:16 del mattino, cari amici, c'è Gianni Morandi.

0: Era la canzone di Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade, 10:19, è tempo anche di lasciare spazio alle canzoni che i nostri amici ci hanno segnalato.
1: E puntualmente è arrivata una richiesta?
0: È puntualmente arrivata, anche più di una a dire il vero, ma abbiamo diversi momenti nella giornata.
1: Sì, poi distribuiamo bene.
0: Li distribuiamo bene. Allora, adesso ci ascoltiamo la canzone di Fred De Palma insieme a Danità, è uno dei grandi successi di quest'estate 2026, quella che si chiama La Testa Gira.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: controllare il disco dei Genesis e quello di Peter Gabriel. Avevo ragione, sono usciti quasi in contemporanea.
1: Ah, vedi, avevi ragione.
0: Sì, sì, dell'86. Uno il 19 maggio, uno il 6 di giugno. Vedi che avevo una buona memoria. Perché su certe cazzate io me le ricordo bene.
1: Ma guarda un po'. È un mistero quest'uomo che si ricorda certe cose.
0: Stronzate e poi le cose importanti non mi.
1: Ma sì, quelle. Queste, sei uguale a mio marito in queste cose.
0: Certo, guarda. Come tutti noi uomini ci ricordiamo le cose che non servono. Va bene, senti, visto che mi hai dato questa bella input, sì, proprio la stima, proprio l'ho sentita, proprio la stima.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
13: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
12: Sabato 29 agosto, decimo rally Laguna Sud, regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
13: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
14: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
12: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
15: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: da Radio BCS, anche questa c'ha un po' la data di scadenza,
1: Tra poco farà canzone autunnale.
0: Dici, fa remix, la cambia.
1: Tra poco scade perché sì, insomma l'estate.
0: Meno di un mese. L'estate sta finendo. È un anno se ne va. Va bene, senti, allora stiamo parlando di cibo, stiamo parlando di pesce. Ho pensato di unire queste due cose, Caranuccia.
1: Sì.
0: Parliamo ad esempio di idee interessanti imprenditoriali che arrivano da Tokyo, dove hanno realizzato il sushi bus, che tra l'altro è difficile anche da dire.
1: Sushi bus.
0: Il sushi bus.
1: Il sushi nel bus, nell'autobus.
0: Ecco, sai quei begli autobus a piani, no?
1: Sì.
0: Ecco, al piano sotto fanno la cucina,
1: ecco.
0: Poi c'è una specie di ascensore che porta su, c'è troppe S, mi sto attorcigliando la lingua. Con l'ascensore portano al piano di sopra le cose, ci sono 20 postazioni e la gente mentre guarda la città, quindi fanno una sorta di visita panoramica alla città.
1: Ah, quei bus che vanno in giro per la città, quei bus panoramici.
0: I bus panoramici, bravissima. Solo che questa qua c'ha la particolarità che al piano di sopra c'è una sorta di ristorante, 20 posti, quindi un numero limitato, ma la gente mangia il sushi mentre
1: fa, ammira la città.
0: Brava, è un giro da 70 minuti. Adesso io non lo so se da noi potremmo farlo magari con altre cose, da noi potrebbero farlo, che so, col fritto misto, con un'altra roba tipica nostra, insomma, che ne so, con,
1: ma perché anche
0: con
1: noi
0: le bibarasse, per dire,
1: ma,
0: non lo so.
1: Ma no, anche noi abbiamo il pesce crudo. Che
0: sì, ho capito, ma il sushi
1: ma
0: il sushi è tipicamente loro, ha capito?
1: Noi possiamo da noi farlo lo stesso.
0: Potremmo metterlo con qualcos'altro, con altri tipi di pesce. Potremmo mettere il fasolaro crudo da noi, ad esempio. Quindi mentre ti mangi il fasolaro crudo, puoi farti un giro con questo.
1: Io preferirei gli scampi.
0: Vabbè, decidi tu, non ce la fai tu. Appena morti, però, perché poi sappiamo che.
1: Sì, sì, no, rigorosamente morti.
0: Ecco, con però il rigor mortis.
1: Perché
0: anche.
1: Poi, tra l'altro, io non pesce crudo, cioè pesce
0: vivo.
1: Ma crudo sì.
0: Okay.
1: Mi piace moltissimo il crudo.
0: Ti piace il crudo. E questa cosa piace molto, è un'esperienza che costicchia, perché siamo attorno agli 80 euro per poter partecipare, 86 euro costa il biglietto per questo sushi bus.
1: A cranio.
0: A cranio, brava, però sai, è un'esperienza veramente ultra chic.
1: Mangi, giri e mangi, 70
0: esatto.
1: minuti.
0: Giri, mangi, ti fa il giro di tutta quanta la città, insomma,
1: è
0: di Tokyo.
1: Però, è caretto,
0: insomma, diciamo che le cose belle costano, Caranuccia, le cose buone pure, e quindi metti insieme cose belle e cose buone e ti viene fuori un biglietto 86 euro. 86 euro che detto in yen sembrano anche di più, perché costa 16.000 yen. Quando l'ho detto ho detto mamma mia, stiamo parlando di quanti soldi.
1: E beh, come quando noi avevamo le lire.
0: Bravissima, bravissima. Sembrava chissà quanto, infatti ho detto 16.000 yen, ho detto boh, poi ho detto 86 euro, mi sembrava quasi poco. Pensa come.
1: Pensa a dire 86 euro e invece 86.000 lire.
0: Ecco, 86
1: chissà cosa sta, e invece sono molto di più 86 euro.
0: Certo, è il doppio di 86.000 lire praticamente.
1: Esatto. Quindi,
0: per dire, no? Per dire.
1: È la cosa psicologica.
0: È tutto psicologico. Bene, cara Nuccia, sai che questa cosa qua la fanno a volte, che aumentano i prezzi, poi ti fanno lo sconto per far sembrare che risparmi.
1: Vabbè,
0: e dici, oh, ma costava così.
1: Questa è una vita che ci facciamo prendere per i fondelli. Cool,
0: esatto,
1: così.
0: Bravissima. E Nuccia è stata anche leggera con i fondelli, avrei detto
1: sì,
0: qualcos'altro.
1: Va, dai, sì, va bene, dai.
0: Due canzoni, amici, c'è il meglio dei 90.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day. Paghi solo 7 euro. Ecco!

0: Vi aspettiamo numerosi.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: Che è una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, sotto Marina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
10: Milano Wine Bar.
11: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
11: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
11: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: di Ed Sheeran, la canzone è bella, grintosa, ci fa muovere, anche Anuccia è sudatissima dopo aver ballato Repeat It.
1: No, deve esserci una zanzara, qui mi sto grattando dappertutto.
0: Allora chiudi subito la porta, tientela di là.
1: Mamma mia, dove me la tengo?
0: Tienla là.
1: Sono appena stata in bagno, magari è in bagno.
0: Allora chiudi la porta del bagno.
1: Ma porca miseria, guarda un po', mi sto grattando
0: ma anche di giorno, sai che un tempo non c'erano, adesso abbiamo le zanzare tigre che rompono le scatole.
1: Infatti, quando sono andata a vivere in campagna, ormai quasi 40 anni fa, c'erano le zanzare solo dopo il crepuscolo, come naturalmente.
0: Quindi di giorno
1: stato.
0: Tenevi le finestre aperte.
1: Ma si stava da Dio, era un attimino qualche accorgimento. Ti
0: mettevi le zanzariere al limite.
1: Esatto. Dopo qualche anno che ero lì, avevamo quelle del primo mattino, quello del mezzogiorno, quelli della sera e quelli della notte.
0: Quindi siete diventati cibo per le zanzare.
1: Praticamente ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le razze che vengono da ogni parte del mondo.
0: È una sfiga terribile.
1: Che poi tra l'altro dobbiamo anche stare attenti, perché sì, sono fastidiose, ma possono portare anche malattie, come ben sappiamo. Negli ultimi anni ce n'è sempre qualcuna di nuovo, oltre la benemerita, fra virgolette, malaria,
0: certo.
1: Voglio dire. Quindi bisogna anche...
0: Temi per la tua salute.
1: Ma porca miseria. Ma guarda, c'è stato un anno che mi sono svenata da quanto ho speso per la disinfestazione. Perché poi tra l'altro non è che te la fanno gratis.
0: No, immagino.
1: Se hai un giardino privato te la devi pagare. Quindi...
0: Ma non c'è una soluzione, che ne so, quelle robe che si mettono, i fornetti, quelle robe lì non funzionano.
1: Ma cosa? Ma poi si abituano a tutto, anche quello.
0: Anzi, vanno a mangiare lì.
1: Ma sì, io penso che quando esco adesso, se voglio uscire a sera a mangiare qualcosa,
0: sì?
1: Che è da una vita che non lo facciamo più perché è impossibile. Mi riempio di citronella
0: e non funziona niente.
1: Ma che si mangiano pure quelle.
0: Mamma mia, non ci sono più le zanzare di una volta,
1: no, no,
0: neanche
1: no,
0: quelli sono più
1: quelle. Questo è poco ma sicuro, guarda.
0: Quindi il problema non ce l'abbiamo solo nel fondo del mare, ma ce l'abbiamo anche intorno a noi.
1: Veramente, davvero.
0: Quanta pazienza. Vabbè, comunque se è una zanzara, tanto che abbiamo chiuso tutto, adesso andiamo a caccia, cara Nuccia.
1: Sì, la troviamo.
0: La troviamo.

0: Siamo arrivati anche alla fine, cara Nuccia, di questo nostro appuntamento di oggi.
1: Ma tra poco lo vediamo anche come giudice di X Factor.
0: L'hanno scelto poi alla fine.
1: Sì.
0: Me l'ero persa questo particolare qua.
1: No, se ne parlava qualche settimana fa, adesso è confermato ormai.
0: È confermato che è lui. Bene. Quindi vedremo anche come in versione televisiva, che non è detto, voglio dire.
1: No, io guarda, siccome è un programma che seguo, quando posso lo seguo. Non è che tutti i giudici sono adatti, cioè ci sono dei cantanti anche bravi, famosi, che, ma non sono assolutamente adatti.
0: Poi se non erro deve sostituire Achille Lauro. Non sarà facile.
1: Non sarà facile perché era un bel personaggino.
0: Una rivelazione di X Factor, perché secondo me non avevamo la percezione che fosse un ragazzo così simpatico, no? Invece era proprio bravo e simpatico.
1: E anche un trascinatore.
0: Brava, sì, dici sì, bene. Quindi non sarà facile.
1: Mi dispiace. Che
0: quindi quest'anno riepilogami i giudici che
1: sono quelli dell'anno scorso,
0: che
1: tranne
0: riepilogami i giudici che non mi ricordo. Te li ricordi neanche te?
1: Allora c'è Jack la Furia,
0: ok,
1: c'è cosa,
0: Paola di Paola e Chiara,
1: sì,
0: Paola Iezzi, ok.
1: Gabbani, ecco.
0: Amici, lei guarda la trasmissione, io sono i giudici, stiamo messi male.
1: Con i nomi, guarda, sono un disastro.
0: Guarda, ti saluto perché non ci siamo, caro. Ma ti ho spremuto come un limone stamattina, di più non puoi dare.
1: Mi devo un attimo concentrare sui nomi.
0: Sì.
1: Me li chiedi così, da chitto subito, molto spesso non mi vengono.
0: Allora, Gianni, che sono io, ti saluta.
1: Stufa di chiamarti.
0: Gianni ti saluta, ciao Nuccia.
1: Beh, sai che quelle rare volte che viene Gino,
0: lo chiami Gianni, vabbè, ma questo è un classico,
1: è normale.
0: Quando sei abituato anche,
1: ma io mi confondo anche con i nomi dei miei figli,
0: vabbè, ma quello è normale, tutte le mamme lo fanno, se ne hanno più di uno
1: casino, da quando ho anche le nipoti non ti dico.
0: Pensa, mia madre ne aveva due eppure riusciva a confondersi lo stesso, cioè è una roba, pensa a quelli che ne hanno 7-8, diventa difficilissimo.
1: Non lo so come facciano, sinceramente, per me è stato un disastro.
0: È difficile,
1: vabbè, mi mandi via?
0: No, come vuoi, se vuoi sentiamo insieme la canzone di Unforgettable.
1: Ma perché no, dai,
0: ecco, c'è un bel numero uno da sentire. 1979 c'era Umberto Tozzi.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: cosa, perché questo pezzo qua ha conquistato addirittura il mondo, no? Non con questa versione, con quella cantata in inglese all'epoca da Laura Branigan, ma è stato un pezzo talmente rilevante da far ballare anche tutti gli Stati Uniti. Quindi se tu vai in America, cara Annuncia, un giorno e canti Gloria, loro ti rispondono Gloria, Gloria.
1: Ma non solo, io l'ho sentita anche recentemente in un film.
0: Ma veramente?
1: Sì, un film con Julianne Moore che si chiama Gloria, Amazing Gloria, il titolo del film.
0: Pensa un po'.
1: Amazing Gloria, e nel film.
0: Ma perché era famosa negli Stati Uniti?
1: Lei va a ballare e le dedicano appunto Gloria.
0: Di Umberto Tozzi.
1: La versione naturalmente inglese di Umberto Tozzi.
0: Pensate che aneddoto meraviglioso che ci ha raccontato Nuccia, ma vi rendete conto?
1: Ma chi,
0: amici,
1: ha visto il film se ne sarà accorto.
0: Ecco.
1: Tu no.
0: Io a volte scherzo con Nuccia, ma qui abbiamo un pozzo di scienza,
1: tu,
0: di sapere.
1: Tu non hai visto senz'altro quel film.
0: Che film era, scusami?
1: Amazing Gloria.
0: È strano perché li guardo
1: Julianne
0: tutti.
1: Julianne Moore la conosci?
0: Beh, Julianne Moore, sì, Julianne Moore, sì, sì, sì, ho presente. Quella, capelli rossi,
1: rossa,
0: no?
1: Okay, rossa,
0: sì, sì, no, me la ricordavo. Dai. No, ma so poco, ma fino a Julianne Moore ci arrivo.
1: Ci arrivi, beh, mi fa piacere.
0: Però non ho mai, credo di non aver mai visto un film di Julianne Moore.
1: No?
0: No, so che fa l'attrice, ma
1: sì,
0: mi sfugge.
1: Vabbè, dopo vai.
0: Vado a vedere la filmografia dell'artista.
1: Certo.
0: Va bene. Mi hai fatto fare la mia bella figura sul cinema come sempre, per cui ti ringrazio, cara Nuccia.
1: No, beh, mi hai detto che la conosci, quindi è già qualcosa.
0: Ma non
1: dai.
0: Ho visto Amazing Gloria.
1: Ma non è un film famosissimo, per cui
0: okay. Non ho fatto brutta
1: non
0: figura.
1: È così grave.
0: Non è come Via col vento.
1: No, non è così grave.
0: Per fortuna.
1: Altri
0: volendo
1: film invece sì.
0: Lo so.
1: Hai delle mancanze perché veramente. Vabbè.
0: Volendo avremmo finito, Nuccia.
1: Sì, dai, lo so che adesso mi mandi via.
0: No, ma figurati. Rimani quanto vuoi. Ci sentiamo domani.
1: Domani,
0: però.
1: Ciao a tutti, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Buona giornata.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Entrati nella seconda parte della nostra mattinata, ancora ben trovati a tutti voi cari amici, buongiorno. Abbiamo salutato anche Nuccia, da qui fino alle 13 abbiamo ancora un sacco di belle cose da fare. Abbiamo due appuntamenti dedicati all'informazione, con le notizie dalla città e anche con informazione sportiva. E poi naturalmente un sacco di belle canzoni da sentire insieme, scusate se è poco. Ad esempio abbiamo adesso una canzone di Rocco Hunt.

0: Una bella ventata di energia con Rocco Hunt, non litighiamo più, 11:17, abbiamo musica nuova da farvi sentire, ogni settimana 6 canzoni che poi ruotiamo nel corso della giornata in modo che piano piano possiamo tutti quanti per ogni varia come dire, fascia della giornata poter ascoltare le varie canzoni in programmazione qui di Radio BCS. Allora abbiamo il grande ritorno di Jungle, che è questo progetto che fa un sound molto raffinato, molto elegante. In questa canzone c'è anche un bel retrogusto estivo che ce la rende così gradevole in questo momento della stagione. Si chiama Sunshine, novità su BCS.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

dei Jungle, che sono bravissimi perché mescolano, diciamo così, diversi generi, dal funk anni 70 a qualche suono tropicale, new disco, insomma c'è questo mix straordinario che secondo me li rende davvero unici. Inizialmente erano un duo, Tom McFarlane e Josh Lloyd, poi è arrivata anche la voce di Lydia Kitto, che è quella che sentite cantare anche in questa canzone, e da lì hanno cominciato a macinare delle gran belle canzoni. Anche questo nuovo album è pieno zeppo di momenti interessanti. Sunshine, che è la canzone che abbiamo appena sentito, è ad esempio secondo me una gran bella canzone, ok? Quindi bella novità da BCS, grazie in questo passaggio anche ai nostri partner, quindi Planet Bike, il mondo delle bici. Ricordiamo che Planet Bike non è solo bici elettriche, anzi per l'estate hanno fatto una super promo sulle bici muscolari e sulle mountain bike. Potete risparmiare fino al 30%, e durata tutta l'estate avete ancora pochi giorni, perché si concluderà con la fine del mese di agosto. Ancora poche ore quindi per cogliere questa opportunità. Planet Bike, meno 30% su bici muscolari e mountain bike. Ricordo l'indirizzo, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
11: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
14: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
13: violino, saxofono,
14: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
13: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
14: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
13: Associazione Musica Chioggia,
14: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Una delle nostre preferite dell'estate, una delle più ballate dell'estate, gli Another con Talk to You. Parliamo adesso di un posto vicino a noi, bellissimo, e tra l'altro diciamo anche una cosa ultra chic. Pensate diventare proprietari di un'isola privata, cioè un'isola solo per voi, cari amici. Si può fare, basta avere il portafoglio sufficientemente gonfio, semplicemente trasferendosi poco più in là, sempre nella laguna di Venezia, in un'isola che si chiama Crevan, nella laguna nord di Venezia, a pochi minuti di navigazione da Burano e Torcello e comunque relativamente vicini anche a Chioggia. Sono 5.700 metri quadrati, cari amici, è una isola veramente stupenda, con addirittura una residenza che arriva dal periodo napoleonico, è un fortino napoleonico tramutato praticamente in residenza. Poi c'è anche la casa del custode, possono volendo essere accorpate, e c'è anche un piccolo canale interno, per cui tu arrivi con la tua barchetta, fai il canale interno, metti la macchina proprio metti la barca lì proprio vicino alla casa e sei in uno spazio tutto tuo, pieno di verde, circondato da verde e da mare. Un posto meraviglioso davvero. Se siete curiosi, il prezzo non c'è scritto, quindi non lo so, immagino che serve un portafoglio particolarmente gonfio, però effettivamente si tratta di una residenza da sogno, veramente. Essere nella Laguna di Venezia con un posto così riservato, particolare e dai colori splendidi, credo sia veramente un sogno, un bellissimo sogno. Si chiama Crevan questa isola ed è qualcosa di incantevole. Vabbè, noi possiamo solo sognarla o la guardiamo appunto in foto, come stiamo facendo questa mattina attraverso l'articolo che descrive questa meraviglia. Due canzoni in arrivo, 11:32 del mattino, abbiamo scelto il meglio degli anni 2000, abbiamo scelto due straordinarie artiste, una italiana, Elisa, che ascoltiamo con Gli ostacoli del cuore, l'altra Rihanna, che sentiamo subito con Diamonds.
1: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
8: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
7: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
8: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
7: Prenota online su centroastoria.it.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
9: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
10: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
11: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
16: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

La canzone di Drake, amici, si chiama Hold On. Siamo arrivati alle 11.48. Tra poco spazio anche all'informazione. Vi racconteremo come sempre le notizie più importanti della giornata. Pagina locale con le ultimissime da Chioggia e Sottomarina.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angeline Mango con Canto d'amore, c'è anche Marco Mengoni, non dimentichiamolo, e ci sono anche le notizie dalla città.
2: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
1: Gli ultimissimi da Chioggia e Sottomarina, nuovo blitz della polizia locale contro bici e veicoli abbandonati su luoghi non consentiti. La linea dura adottata dall'amministrazione per garantire maggiore sicurezza, accessibilità e decoro agli spazi pubblici sta proseguendo. Lo scorso anno in Piazza Vigo sono stati rimossi 50 veicoli, mentre all'inizio di quest'estate 2026 l'attività è stata intensificata anche a Sottomarina, dove in particolare in Piazza d'Italia ne sono stati rimossi altri 50. Adesso l'attività prosegue anche nel centro di Chioggia, partendo da Calle Biseghella e Calle Larga Bersaglio, per poi estendersi anche ad altre calli. In alcune zone abbiamo trovato bici ormai inutilizzabili, lasciate per lungo tempo lì, spiega l'assessore Matteo Penzo, con conseguenze evidenti anche sul decoro. Vogliamo restituire questi spazi alla loro funzione e renderli più ordinati. I controlli proseguiranno in maniera progressiva, partendo dalle calli maggiormente interessate dal problema. Ancora dalla città, Ivano Bosco Lobielo, imprenditore con parecchi interessi tra Venezia e Chioggia, nonché presidente dell'Union Clodiense, la squadra di calcio che quest'anno punta a ritornare in Serie C, rispolvere il progetto di riqualificazione dell'isola dell'Unione, investendo economie proprie in cambio di una gestione dell'area per almeno 30 anni. Presentato nel 2025, il progetto prevedeva un investimento di 1.650.000 euro per rimettere in sesto un'area che è già in gestione al Club Granata, ma che nei mappali del comune appare come un parco pubblico. L'Union Clodiense non è solo Serie D, esordisce Bielo, c'è un settore giovanile in continua espansione, ci sono bambini e ragazzi a cui vogliamo garantire la possibilità di praticare lo sport in strutture adeguate. Proprio per questo stiamo investendo sulle strutture messe a disposizione dall'amministrazione. Dopo 2 anni siamo ancora in attesa di risposta, la nostra disponibilità c'è, ma siamo perplessi che il comune pensi ad investire sulle strutture di altre società. Ancora da Chioggia, monumento ai caduti, 100 anni dalla sua inaugurazione. Il movimento ai caduti, che si erge sul sagrato della Basilica di San Giacomo a Chioggia, è stato al centro di un caloroso abbraccio della città in occasione del centenario della sua inaugurazione, avvenuta il 26 di agosto del 1926, con una solenne cerimonia a cui partecipò anche il principe ereditario Umberto di Savoia.

0: just.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
14: rivisitate in chiave moderna.
15: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

cari amici, si chiama Malia, mezzogiorno e 28, ma ancora una buona giornata, buona estate con noi, 27 di agosto, la bella musica di BCS, siamo nel cuore dell'ora, abbiamo scelto per voi due successi degli anni 2000, nei prossimi minuti Games of Love con Carlos Santana, subito Beyoncé con Irreplaceable.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Tomato by Clodia, il

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Sobit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport: Moise Kean è da giorni pronto per diventare un calciatore del Como. L'affare non è ancora completamente definito con la Fiorentina, ma anche in mattinata ci sono stati nuovi contatti tra le parti per provare ad arrivare all'intesa finale. Dopo la tensione degli scorsi giorni, in mattinata Kean si è allenato di nuovo al Viola Park, ma aspetta solamente l'ok definitivo per spostarsi in direzione Como ed approdare alla casa di Fabregas. Parliamo ancora di mercato: la Juventus stringe per Kessi, Spalletti e Massara lo chiamano per chiudere. Per quanto riguarda l'attacco, Sorloth, la carta vincente potrebbe essere David, da cedere per poter arrivare al giocatore. E sempre in tema mercato, la situazione tra il Milan e Leao è il giorno dell'addio. Sul piatto le offerte accettate dal club del Galatasaray e dell'Aston Villa, adesso sarà il giocatore a decidere. Per quanto riguarda invece l'Inter, si sta cercando di lavorare l'accordo con Çalhanoğlu, idea rinnovo al 2027, il club però vuole delle garanzie sulla tenuta fisica del giocatore. Oggi è il giorno del sorteggio di Champions. Inter, Napoli, Roma e Como aspettano le loro avversarie. Si farà nel corso del pomeriggio appunto il sorteggio, c'è grandissima attesa per scoprire naturalmente quelle che saranno le sfide delle nostre formazioni. Ricordiamo che il sorteggio si terrà alle ore 18 al Grimaldi Forum di Monaco. Erano queste le notizie dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Altro grandissimo Elton John, e insieme nel 1993 cantarono questo che era un grande classico di Elton, Don't Let the Sun Go Down on Me. Era l'ultima per oggi, un saluto speciale anche a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo, cari amici, la bellezza dei gioielli firmati Comete in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, ce n'è per tutti i gusti. Cari amici, ci sentiamo domani, siamo arrivati alla fine, vi auguro una buona giornata, ciao, alla prossima.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: scuola. E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
6: Gran Sostanco, Eden Beach.
5: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
6: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
5: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
6: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gran Sostanco, mi piace.
7: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina

0: 800 00. Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
1: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
0: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
1: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
0: Prenota online su centroastoria.it.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Nel 1992 va in onda il programma Karaoke. La trasmissione cult degli anni 90 lanciò la moda dei cantatù. Il conduttore era Rosario Fiorelli. Grazie a questo programma nel 1993 vinse il Telegatto.
1: We Love 90. We Love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: 10 anni della nostra storia.
14: We Love 90.
15: Nel 1999 nasce ufficialmente l'euro. Entra in vigore nel 2002. Il cambio viene fissato in 1936,27 lire. La Finlandia e i Paesi Bassi hanno deciso di non produrre le monete da 1 e 2 centesimi. Queste monete hanno comunque valore legale all'interno di tutta l'eurozona.
14: We Love 90. We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito.

0: centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finalmente ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
2: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli stanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Clodia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
11: Clodia Lab.
12: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: 041 49 65 905.
13: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali con ottimi

0: ceramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
3: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo. Rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
2: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud. Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
3: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show, Uranica Orchestra.
4: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
2: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: tanta gente al mercato, siete andati? Io no. Non ho tanto l'abitudine di andare al mercato, però è veramente un bel mercato con tante belle occasioni di qualsiasi tipo. Bene, allora, Radio BCS, naturalmente c'è Simply the Best, momento dedicato agli anni 2000, Giorgia Isra, era il 2013 con Budapest, subito dopo. Per quanto riguarda il 2004, i Keen, This is the last time.
1: Simply the best. Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.
13: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.

Vanessa, questa è Dance No More. 14:42 minuti, ancora buon pomeriggio. Io sono Monica Laurenti, adesso ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari. Questa la conosciamo bene tutti quanti, si chiama Sorry, scusa lo

quello che è successo in Nepal, una terra che io amo. Sono stata più di una volta a Nepal, Kathmandu, la sua valle Pokhara, dove è successo che praticamente si è staccata mezza montagna, in pratica un ghiacciaio, ed ha fatto veramente il disastro. 359 il bilancio delle vittime dell'alluvione, sono stati salvati 2 turisti italiani, 3 connazionali sono ancora irreperibili. L'appello di Kathmandu, l'Italia ci aiuti. Monte a rischio di una nuova piena, provocare la frana e il distacco di un enorme blocco di ghiaccio appunto da un ghiacciaio himalayano. E là i ghiacciai sono enormi, pensate, c'è la catena montuosa più alta del mondo, quindi con le sue montagne altissime che toccano il cielo, enormi, veramente, si va dall'Annapurna all'Everest e a tanti altri. Nepal e Tibet, cinesi che appunto fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane che sono verificate al confine nella giornata di ieri 26 di agosto per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre 1 chilometro verso il fondovalle. Tra gli oltre 1300 dispersi complessivi ci sarebbero anche 3 italiani ancora irreperibili. Secondo la Farnesina stiamo verificando, dichiara, altri 2 italiani si trovano invece tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nelle aree di Tumure e Blottikoshi nel distretto di Rasuva, mentre 2 connazionali erano già stati rintracciati e sarebbero in buone condizioni. Quindi veramente un pensiero a questa gente brava, la gente nepalese naturalmente, che va dalla religione buddista, induista, poi qualche musulmano c'è sempre, ma gente veramente brava, nulla da dire. Quindi un pensiero e niente, speriamo insomma che gli aiuti arrivino prima possibile per dare veramente un aiuto a questa povera gente.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: cosa che risentiamo sempre con grande piacere, naturalmente con Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina. C'è la bellissima linea Io e Te che propone dei gioielli che vanno dai più semplici ai più eleganti, gioielli con perle, pietre dure e cristalli. Oppure c'è la linea firmata Comete Gioielli con dei gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, tanti colori a vostra completa disposizione, rosa, blu, verde, multicolor, azzurro, per tutti i gusti. Passate da Gioielleria Ballarina, come sempre, Viale Padova, Sottomarina. 15 e 2 minuti, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Tomato by Claude.

0: 56 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

1, 2, 3 la musica la scegliete più tardi, 15:45, richiedeteci le vostre tre canzoni preferite del vostro artista preferito, semplicemente con un messaggio, prendete il vostro smartphone 338 26 62 777, nome, naturalmente il vostro nome, così vi saluto, e poi le tre canzoni dell'artista che chiamate, le tre canzoni che più vi piacciono, oppure 40 00 46 la linea fissa. Stavo guardando le foto di una nave da crociera che fa parte della flotta di Norwegian, che è stata realizzata da Fincantieri, potrà accogliere poco meno di 1400 passeggeri, mamma mia, è grande, eh? Quindi stabilimento di Marghera, Fincantieri e Oceania Crisis brand del gruppo Norwegian ha celebrato il varo di Oceania Sonata, una nave da crociera di lusso di nuova generazione. La consegna vera e propria dell'unità è prevista per il 2027, quindi il prossimo anno. Alla cerimonia hanno partecipato Paolo Novarino per Oceania, Marco Lunardi, direttore dello stabilimento di Marghera. Con una stazza di 86.000 tonnellate, la nave potrà ospitare 1.390 passeggeri, sarà caratterizzata da ampie aree pubbliche, standard di comfort elevati, un'esperienza di viaggio definita esclusiva. Fa parte della nuova classe Sonata, alla quale appartengono altre due unità, Vista e Allura, realizzate da Fincantieri a Sestri Ponente tra il 2023 e il 2025. In programma inoltre la costruzione di altre quattro navi gemelle, Arietta, che entrerà a far parte della flotta nel 2029, e tre ulteriori unità con consegne previste nel 2032, 2035 e 2037. Mamma mia, veramente complimenti alla Fincantieri, ovviamente a chi ci lavora lì, che riesce a costruire queste navi che sono veramente dei mostri, cioè fa paura guardarli, guarda un po' che roba. Va bene, ecco, complimenti, veramente complimenti. Turu, turu, turu, turu, questo mi piace.

0: chitarra. Abbiamo sentito anche Milky che ci porta da Out Now, quindi le canzoni nuove che vi facciamo sentire con Jungle Sunshine. Il titolo è la canzone che sentiremo tra poco, naturalmente con Planet Bike, che vi aspetta in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Ancora pochi giorni e poi termina l'offerta incredibile, lo sconto eccezionale del 30% su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini. Sono scontate del 30%, ripeto, solo poche bici disponibili. Approfittatene dell'offerta, passate da Planet Bike a Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

arrivati alle 3:30 del pomeriggio in questa giornata dove mi pare di vedere che manca un po' il sole, manca un po' il sole. Ci saranno 27-28 gradi più o meno, adesso ve lo dico subito, 28, quindi si sta bene come temperatura, non si sta male, manca il sole, però va bene così per oggi. Allora andiamo avanti, Simply the Best anni 80 in Sex I Need You Tonight con un successo dell'85, subito dopo Clement Fisher con Love.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
12: Milano Wine Bar.
13: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
14: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: per accontentare Romina, che saluto. Ciao Romina, buon pomeriggio. L'abbiamo accontentata con Il mondo prima di te, Tsunami, Euforia. Grazie a Romina, grande Annalisa come sempre. 1, 2, 3, la musica la scegliete e torna domani per l'ultimissimo appuntamento della settimana. Mancano pochi minuti alle 4 del pomeriggio, ancora buona giornata. C'è Unforgettable con i Beatles, Get Back.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: falegnameria Paduano e Stile Design, che come abbiamo detto più volte sono ritornati operativi già dal 24 di agosto, quindi sono a vostra completa disposizione. Li trovate in strada Madonna Marina Sottomarina, quindi se avete bisogno di serramenti nuovi, state rinnovando la vostra casa, avete qualche porta, qualche finestra che si è rotta, contattateli per assistenza o semplicemente per un preventivo gratuito in caso di serramenti nuovi. Falegnameria Paduano e Stile Design vi aspettano in strada Madonna Marina Sottomarina. Io vi aspetto domani a partire dalle 14. Da Monica Laurenti è tutto anche per oggi. A tutti quanti voi buona giornata. Ciao! Le 16 precise in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
1: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
0: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
1: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
0: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
1: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
0: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.

0: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
1: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
0: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
1: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
0: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
8: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
7: E che ci mettono in coppa a pizza?
8: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
7: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
8: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
7: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
8: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Come paro over di vederti già qua, Paolo?
1: Ah, parli come Laura Pausini.
0: È vero, giusto.
1: Brava, bravissima, proprio uguale, identico.
0: Anch'io il napoletano, preciso. Un tutt'uno.
1: Allora, grazie per avermi ospitato nel tuo programma.
0: Ancora, come ieri, ma non ti sei stufato di dire sempre le stesse cose.
1: Fermati. No. C'è qualcuno che dice le stesse cose, sei tu. Ma io ho detto oggi grazie per avermi ospitato nel tuo programma, non ho detto nel mio.
0: Ah, vedi,
1: quello che dico tu non lo segui, non mi segui.
0: Ma guarda.
1: E si vede. Senti, di cosa vuoi che parliamo?
0: Intanto di buon pomeriggio. Sarebbe carino. Buon pomeriggio e basta.
1: E basta.
0: Potremmo andare avanti all'infinito.
1: Monica è già andata lì, Monica.
0: Eh?
1: Monica è ancora qua.
0: È andata.
1: Poveretta, era giovane però.
0: È andata a casa.
1: Pensavo fosse andata. No, è ancora qua con noi.
0: Hai visto che tempo assurdo che c'è?
1: Sì.
0: Volevo parlare del tempo, si può?
1: Per cominciare.
0: Giusto per.
1: Sei proprio. Non ti si toglie il tempo, non ne vieni fuori.
0: No, va bene.
1: Non ne vieni fuori. Parliamo invece del santo di oggi. Hai visto il santo di oggi?
0: Ah, adesso tu col santo. No, aspetta, e oggi dovrebbe essere un santo importante. Santa Monica, se non sbaglio.
1: Controlliamo perché.
0: No, sono sicura. Non abbiamo neanche fatto gli auguri alla Monica.
1: Forse non lo sapeva nemmeno lei.
0: Anche secondo me, adesso le scrivo, allora, vediamo se ne ha conoscenza.
1: Salutiamo tutti gli abitanti di Santa Monica in California.
0: Ma salutiamo più che altro quelle che si chiamano Monica.
1: Ai.
0: Cos'è?
1: This is Radio BCS.
0: La BCS.
1: L'ho detto proprio.
0: Questa
1: Santa
0: è la BCS. Sarà contento qualcuno che.
1: No, ma se è Santa Monica è bello perché i nomi.
0: È un nome, insomma.
1: Monica
0: che
1: sono parecchi.
0: Sì, esatto. C'è.
1: L'Euralio è un po' difficile che esista ancora.
0: Eure.
1: Monica c'è ancora.
0: Monica c'è ancora.
1: Dai, via, ciò che accanda ad ascoltare adesso.

0: Fame, Demi Schilla, Tu mi hai capito, un ricordo, ti è piaciuto?
1: Una merda.
0: Ma stai bene, Paolo? Vabbè, senza filtri, ma insomma.
1: No, non mi ha fatto impazzire.
0: Abbiamo capito, però potevi anche dire appunto non mi ha fatto impazzire.
1: No, no,
0: senza
1: mi
0: filtri,
1: moltissimo.
0: Paolo, è oggi, spesso, però oggi più del solito.
1: No, mi è piaciuta moltissimo.
0: Sì,
1: veramente tanto, veramente tanto, tantissimo. Qual è la notizia che oggi ti appassiona molto?
0: Mamma
1: qual è?
0: Mia.
1: Qual è? La notizia che proprio ti prende molto.
0: No, sono tutte brutte.
1: Io credo che invece
0: mamma
1: la sorella,
0: mia.
1: La notizia che Chanel Totti sia in vacanza a Ponza con le amiche per godersi le ultime vacanze.
0: Hai ragione,
1: e poi lavorerà per le vacanze, quindi farà vacanza, perché sai che lei prova le vacanze, certi VIP provano le vacanze.
0: Provano le vacanze.
1: No, li chiamano, li pagano per andare in determinati posti.
0: Ma lei è una di queste, non mi sembra.
1: Certo, la chiamano,
0: sì.
1: Ormai è influencer, la chiamano nei vari hotel, eccetera. Lei mette le foto e lei. Quindi è un lavoro faticoso.
0: Beh, allora lei non sapevo neanche lo facesse. Poi queste nuove professioni, tanto di cappello chi riesce a farle,
1: no,
0: le persone
1: volte
0: normali
1: ti è capitato
0: dico,
1: di vedere,
0: non questa che
1: scusa,
0: vabbè, ha già la
1: ti è
0: strada
1: capitato,
0: spianata.
1: Ti è capitato di vedere le pubblicità dei vari social, dei vari personaggi influencer che vanno in Grecia piuttosto di che mettono i like su posti che non avevi mai visto, eppure vedi che funziona.
0: Tanto di cappello, ripeto, veramente. Perché sono veramente, adesso a parte gli scherzi, nuove professioni, c'è poco da fare, questi ci campano e tu hai detto che fatica, no, che bello sicuramente, però se diventa un lavoro, cioè tu vai veramente lì, viaggi perché devi farlo, non perché vuoi, sei diventato il tuo lavoro e bravi.
1: Cinzia, dobbiamo fare questo io e te.
0: Sì,
1: tu mi devi trovare i viaggi, io vado, li provo e poi lo dico a tutti.
0: Va bene.
1: Tu ti metti lì in ufficio e fai il lavoro sporco,
0: è
1: quello
0: fatta.
1: Proprio
0: sì, infatti, io devo stare in ufficio e tu te ne vai in viaggio.
1: Io credo sia un'ottima idea.
0: Facciamo
1: grazie.
0: Come con il parcheggio, una settimana uno, una settimana l'altro. Che dici? In ufficio e l'altro va in viaggio.
1: Da oggi, a proposito, volevo dirti, passano a 2 settimane, da oggi. Sono
0: perché?
1: 2 settimane.
0: No, caro, non esiste.
1: Hai sofferto questa settimana?
0: No, non ho sofferto, però insomma, facciamo una settimana.
1: Va bene, dai.
0: Anche perché, Paolo, I can wait.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eden Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
1: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia,
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Una notizia che arriva dalla nostra città e che sembra una barzelletta, però purtroppo non lo è. Ci risiamo perché è la seconda volta.
1: Ma ti ricordi, Cinzia, che l'abbiamo detto ma qualche giorno fa, ma almeno le misure le hanno prese bene.
0: Ma era una battuta la
1: era
0: nostra.
1: Una battuta, non lo sapevamo. Notizia che arriva in questo momento, 4 ore fa in redazione. La fermata dei bus in piazzale Europa sarebbe sbagliata nelle misure.
0: Nuovamente, perché se vi ricordate avevano già fatto qualche lavoro ma non era come si dice definitivo, per cui abbiamo detto vabbè, non è normalissimo, nel senso che insomma le misure è così difficile prenderle, nel senso chiaramente bisogna avvalersi dei bus che devono fare la manovra, certo, e dire quanto spazio serve, no? E adesso poi sapete che hanno fatto tutti i lavori con il marciapiede, hanno fatto insomma un bel po' di cose lì, hanno proprio sistemato tutto.
1: È stata chiusa
0: la strada per tantissimo tempo.
1: Che è chiusa, c'è stata qualche problematica, insomma era complicato passare per Viale Europa, per Piazza Europa, però tutti dicevano vabbè dai, ok, tiriamo
0: stringiamo i denti
1: che tra un po' avremo una signora
0: la strada
1: piazza
0: fantastica.
1: Invece
0: praticamente hanno fatto le prove di manovra dei bus, i tecnici e gli autisti si sono accorti che il progetto è sbagliato nelle misure, per allora cui adesso demoliscono il marciapiede.
1: Al momento non si conoscono le responsabilità di un errore
0: simile.
1: E non
0: simile. Si conosceranno mai come l'altra volta.
1: Esatto, esatto. E con chi ce la prendiamo?
0: E con nessuno.
1: No, ho capito, cioè, ma è così, ci vuole così poco. Prendi un autista, fai i disegni per terra, prendi un autista, gli fai fare la manovra, se vedi che con i disegni ci sta, allora li costruisci. Se invece per terra col gessetto, hai presente il gessetto, costa un euro, costa un euro il gessetto, ma anche
0: vai
1: meno.
0: Vai tu Paola a fare le misure.
1: Fai la misura e dici ok, qua va bene, ok, no, qua va bene, ma che sia l'autista. È inutile che le manovre ai tecnici e agli autisti gliele fanno fare quando
0: è già fatto il marciapiede.
1: Cioè una roba del genere, io non l'ho mai vista sta roba qua, andrà in televisione perché sono convinto
0: figura.
1: Seconda volta, prima Campocannoni,
0: prima
1: poi
0: era stato fatto esatto per Campocannoni perché era ancora tutto in via di definizione. Adesso invece è proprio il punto, cioè subito dopo la piazza che era stato chiuso appunto, transennato, e lì hanno fatto tutte le divisorie eccetera per i bus, ma niente, non vanno bene. Mamma mia,
1: adesso si dovrà demolire il marciapiede ancora una volta.
0: Demolendo.
1: Ma ascolta, ma io credo che poi mi venga a dire i danni li pagherà l'azienda che ha fatto questo, il tecnico che ha fatto le misure, cioè non deve pagare la gente questa roba qua.
0: Infatti tanti scrivono nei commenti e noi paghiamo e io pago.
1: No, qua sono più convinto
0: è un modo di dire.
1: A pagare
0: spero
1: tutto questo saranno gli addetti ai lavori, insomma chi ha sbagliato. Sarebbe bello dare ragione a chi ha ragione, quindi se chi vince un concorso eccetera lo vinca con tanto di fanfare, ma quando uno perde, quando uno fa questi errori, dovremmo insomma dirlo anche il nome di chi la fa, mi piacerebbe il ragionier Giulini, eccolo qua, andiamo. Vabbè Cinzia,
0: va bene.
1: Questa bella notizia del pomeriggio,
0: sì,
1: mi ci voleva.
0: Sì, ci voleva. Un po' di musica per dimenticare, dai. Un po' di musica del passato, c'è l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 90.
1: Avremo Sissy Peniston ma anche Los Hombreos.
2: Simply the Best. Simply the Best.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
0: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
0: Prenota online su centroastoria.it. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: scoperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

quello che è successo a Napoli. Chissà quanti di voi ordinano il cibo, lo fanno ormai tantissime persone. Beh, sappiate che può succedere che il rider abbia un languorino e assaggi il vostro pasto. È successo appunto in una via di Napoli e c'era una persona proprio affacciata alla finestra che ha fatto questo video e ha ripreso un rider che ad un certo punto si ferma proprio sotto la finestra di questa persona, apre tutte le scatoline che doveva consegnare e mangia qualcosa, dopodiché le richiude e va a consegnarle. Lo so, terribile. Attenzione, che cosa ha mangiato? Perché poi la persona che ha fatto il filmato allargava bene l'immagine, quindi si vedeva. E c'era della pasta, pennette, erano pennette al pomodoro e in un'altra scatolina c'erano le patatine fritte e lui ha mangiato un po' di una, un po' dell'altra con la forchetta. Poi chiaramente c'è, se vabbè, è inutile, quando si mangia, ma voglio dire, non è che ha assaggiato una pennetta e una patatina, continuava anche a rimescolare le pennette e a mangiare. Dopodiché ha dato una bella sistemata al tutto, una bella agitatina, ha agitato la scatola in modo che non si vedesse che lui aveva infilzato, diciamo, con la forchetta le pennette e ha richiuso la scatola. Che cosa possiamo fare per evitare che ci capiti una cosa di questo genere, che insomma è sicuramente poco gradevole, poco igienica che qualcuno vada a mangiare il nostro cibo ordinato? Io direi ordinare un paninazzo, cioè se ordini il panino, oppure io ordinavo sempre il galletto quando c'era qualche oggi, adesso non c'è più. Cioè quello, se gli manca una coscia vuol dire che l'hai assaggiato, per cui ecco, le patatine fritte qualcuno potrebbe assaggiarle in effetti, ma il panino non è che puoi addentarlo e poi richiudere la scatola. Ma cose pazzi veramente.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Santa Knows, sì, proprio così si chiama la canzone di Whitney Houston del 1985, ritrovata in Unforgettable, a quest'ora come al solito in collaborazione con Gioielli Ballarin. Vi consigliamo di andare a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, perché ci sono tantissime novità ancora belle colorate, perché la stagione è bella, insomma, continua, ad esempio come i gioielli firmati Comete Gioielli in argento, pietre naturali e tutti colorati, e poi la linea Io e Te, e in questo caso si parla di perle, pietre dure e cristalli. Andate a vedere anche i nuovi arrivi e andate in negozio da Stefano, Anna e Karin, che vi aspettano in Viale Padova sotto Marina. 17:02.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service.

0: casa in meglio.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
4: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo. Rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
9: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud. Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
10: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show, Uranica Orchestra.
11: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

iniziative di Amico Giardiniere, che organizza la consueta pulizia di fine stagione su spiagge e Murazzo di Caroman per domenica 6 settembre. Il ritrovo è alle 8:30, in caso di maltempo poi slitterà alla domenica successiva, quindi per ora è fissato per il 6 settembre. È molto interessante.

delle villette, sapete, delle quali tanto si è parlato, nel terreno della colonia estiva della diocesi di Padova, acquistata dalla Caroman, per cui queste villette si faranno, e domenica 6 settembre sarà anche un'occasione per capire meglio questo progetto e anche accogliere le osservazioni della LIPU sulla difficile convivenza tra oasi naturalistica e il quartiere residenziale che sorgerà da quelle parti. Per cui, se siete interessati, c'è anche un numero di telefono se volete partecipare, 328 70 21 253, anche perché sappiamo la data, ma non c'è scritto esattamente il ritrovo. Poi comunque nei prossimi giorni vi daremo altre notizie in questo senso.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Sappiate che ancora poche bici sono disponibili con lo sconto del 30%. Trovate bici muscolari da passeggio e mountain bike, sia da adulti che da bambini, quindi andate a vedere se è rimasto qualcosa per voi. Approfittate di questa offerta imperdibile. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
14: Non ti piace, la cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

siete stanchi, diciamo, del caldo, non so come sarà la situazione a settembre, perché in realtà non cambierà di molto, almeno le nuove notizie parlano dei primi 15 giorni di settembre ancora abbastanza caldi, per cui prepariamoci. Ma insomma, 15 giorni ancora ce la possiamo fare, diciamo così. Ma parleremo invece di cose che stanno per arrivare, quindi palinsesti televisivi, nuovi programmi, alcuni sono già partiti tra l'altro, e poi ne parliamo di un programma che è già partito che potrebbe essere interessante, un programma di approfondimento. Di Sanremo, parliamo di Sanremo, quello insomma abbastanza lontano, a febbraio, ma sapete che ogni tanto ci danno qualche notizia qua e là in modo che se ne parli, e poi potremo anche dare un'occhiata agli orari scolastici, ci sono proprio tutti gli orari con tutte le festività, quando si sta a casa eccetera eccetera, quello più che altro, quando si sta a casa. Se parliamo di orario scolastico vero e proprio, degli studenti, se stanno ascoltando svengono perché non hanno voglia chiaramente di riprendere. Ma adesso c'è la musica del passato, Simply the Best, dedicato agli anni 2000. Sentiremo del 2008 Viva la Vida di Coldplay, del 2006 Sergio Mendes con Maschenada.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Boscolo, formazione d'eccellenza.
10: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
9: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
10: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
9: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
10: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
9: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
10: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
11: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Non oso immaginare come stia lui, poi dipende da come ha deciso di prenderla. Spero che la prenda più leggera, perché la pressione è veramente tantissima. Si parla naturalmente di tutti i personaggi che potrebbero essere ospiti. Indovinate la prima? Era scontata, però non era scontata la sua risposta. Maria De Filippi probabilmente ci sarà, immagino che lo affiancherà, sarà una specie di co-conduttrice, però ancora non si sa nulla. Maria De Filippi, che tra l'altro aveva fatto un'altra apparizione a Sanremo nel 2017. E poi si fa un altro nome importante, questa volta una cantante di fama internazionale, Dua Lipa. Anche per lei sarebbe la seconda volta a Sanremo in realtà, perché venne nel 2020 e adesso potrebbe esserci nella serata inaugurale o quella finale, e alcuni ipotizzano invece nella serata dedicata all'Eurovision Song Contest, perché c'è un'altra novità in questo senso a Sanremo quest'anno, anzi il prossimo, perché saremo già nel 2027, ci sarà una serata tutta dedicata all'Eurovision, quindi una rinfrescata sicuramente De Martino la porterà, e staremo a vedere. Insomma, queste sono le, non dico prime notizie perché già ce ne sono state altre, ma tra le prime notizie da qua a febbraio chissà quante volte parleremo di Sanremo. Ma visto che abbiamo parlato di Dua Lipa e della sua apparizione nel 2020 a Sanremo, sentiamo la canzone che ci fece ascoltare.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La voce di Jimmy Somerville quando ancora cantava con i Common Arts, Don't Leave Me This Way, canzone del 1986, ritrovata in Unforgettable, a quest'ora come è solita, in collaborazione con Falegnameria Padoan e Stile Design. Parliamo ancora delle zanzariere, certo che sì, anche perché adesso le finestre le apriamo poco, visto che poi subito tac, l'aria condizionata, ma tra poco si spera di aprirle di più e allora ci vogliono le zanzariere. Andate a vederle, ce ne sono di tantissimi tipi e di tanti colori anche per abbinarle ai vostri infissi. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina. 18 e un minuto.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30. Milano Wine

0: In bar.
1: Il modo migliore di respirare.
2: Il modo migliore di climatizzare.
1: La silenziosità assoluta.
2: I consumi ridotti fino al 70%.
1: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
2: I migliori sul mercato.
1: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
2: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00.
1: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: I The Colors con Rolling Stones, prima dell'appuntamento con i nostri compleanni, abbiamo la nostra festeggiata di oggi, Monica. Ciao Monica!
1: Ciao!
0: Doppio festeggiamento perché oggi è anche Santa Monica, giusto?
1: Eh sì.
0: Ecco perché ti chiami così.
1: Mia mamma si è impegnata.
0: Sì, ha guardato il calendario e ha detto vediamo un po' qui, qua Santa Monica, Monica. Sì. Ti è andata bene però perché è un bel nome.
1: Sì.
0: Ci sono alcuni nomi assurdi sul calendario, o no?
1: Sì, no, no, infatti, sì.
0: Forse avrebbe cambiato idea però la mamma.
1: No,
0: dici che anche se c'era un nome strano te lo dava?
1: No, il nome strano penso anche perché l'età che ho non c'erano tanti nomi strani.
0: Ma i santi, sai, i santi, anche ieri sì. Abbiamo parlato, ci sono di quei nomi veramente strani,
1: sì,
0: strani.
1: Sì, stranissimi.
0: Comunque ti è andata bene.
1: Oh, sì,
0: ti è andata bene, ti chiami Monica, sei contenta del tuo nome?
1: Sì, sì.
0: Sì, oh, meno male. Monica, come festeggi?
1: Vado a casa da un figlio che sono nonna da un mese, quindi oggi è il complimese di mio nipote.
0: Il complimese, che bello!
1: Sì. E quindi festeggiamo tutti assieme.
0: Mamma mia, come si chiama il nipotino?
1: Alessandro.
0: Alessandro, che emozione è, Monica?
1: È indescrivibile, anche se sono già nonna da 11 anni di una bambina.
0: Ah, caspita, quindi nonna bis.
1: Bis, sì.
0: Però quando sono così piccini immagino che sia un'emozione incredibile.
1: Sì, no, sì. No, è indescrivibile.
0: Indescrivibile. E che fanno lì? Cucinano loro o vai tu a cucinare?
1: No, abbiamo deciso di prenderci la pizza.
0: Ah, ok, dai.
1: Così facciamo un primo
0: pizza tutto. E via, e via. Beh, sì. La torta la porti?
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, sì, sì. Che torta hai scelto, Monica?
1: Un bel tiramisù.
0: Un bel tiramisù. Fatto da te?
1: Sì.
0: Ah, bene, con le tue manine.
1: E con dolci me la cavo abbastanza bene.
0: Ah, bene, bene, bene. Sì. Allora, Monica, ti lasciamo i tuoi festeggiamenti. Ancora tanti auguri.
1: Grazie mille a voi del vostro pensiero.
0: Un bacio, Monica, ciao.
1: Un bacio anche a voi. Ciao, ciao. Grazie, buonasera.

Francesca Michelin con Nessun Grado di Separazione. Questa canzone mi è sempre piaciuta tantissimo e sono sempre stata tanto affascinata anche da questa teoria dei gradi di separazione, che sarebbero 6, perché questa teoria sostiene che ogni persona sul pianeta può essere collegata a chiunque altro attraversando una catena di massimo 5 intermediari, quindi 6 passaggi totali. E hanno fatto anche un esperimento, ma questo nel lontanissimo, esattamente non c'è scritto l'anno, ma negli anni 60, quindi un bel po' di anni fa, hanno testato questa ipotesi chiedendo ad alcune persone di inviare dei pacchetti a un destinatario sconosciuto tramite conoscenze personali, scoprendo che servivano in media 5 passaggi. Adesso però chiaramente sono arrivati i social, per cui è tutta una

raggiungibile, di famosissimo evidentemente. Però a volte succede che è proprio un passaggio solo, cioè ma basta scrivere se ti risponde, è solo un passaggio, però i 6 gradi di separazione rimangono sempre molto affascinanti.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
14: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
15: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
16: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
14: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Quest'ultima parte della canzone secondo me concilia il sonno, no? E dormiamo. Perché dico questo? Perché poi si parla di cattive abitudini, ma noi parliamo di buone abitudini. Una delle buone abitudini è sicuramente dormire le classiche 8 ore. No, attenzione, perché continuano a fare studi su studi. C'è un nuovo studio che dice no, sfatiamo il mito delle 8 ore, perché prima dell'era moderna si dormiva meno. Che c'entra? Sai quante cose sono cambiate? Però insomma lo studio è molto complesso, perché si parla anche dei famosi ritmi circadiani, del fatto che il sonno naturalmente per essere buono deve essere anche come si può dire, ti devi riposare bene, non importa magari se dormi 6 ore, ma se le dormi come si deve, non è un sonno disturbato, possono anche andar bene, piuttosto che le 8 ore magari ti svegli in continuazione. Dopodiché si parla anche del fatto di andare a dormire sempre la stessa ora, di alzarsi sempre la stessa ora. Questo sembra essere ancora più importante, pensate, del dormire le 8 ore. E dopo chiudono, cioè non ve lo leggo perché è lunghissimo, ma chiudono scrivendo, aspetta, dov'era? Che ognuno poi fa quello che gli pare, perché non siamo tutti uguali e magari ci sono persone che stanno benissimo dormendo 5 ore e altre che invece hanno bisogno delle 8 ore. Ma va? Interessante questo studio, e che poi si cambia anche con l'età, insomma. Tanti dicono, ma non si diceva una volta che più si invecchia meno si dorme? Anche questo da sfatare, ci sono molte persone che dormono di più, per cui sapete che vi dico, dormite quanto vi pare. E secondo me, comunque, parere della dottoressa Riccieri, no, le 8 ore, se riesci a dormire 8 ore di filato e ti senti meglio, c'è poco da fare. La musica, quella sì che fa tanto bene, soprattutto quella del passato, perché arrivano i ricordi. Sentiremo, grazie a Simply the Best, due canzoni degli anni 80, precisamente del 1981 Imagination con Flashback, del 1983 Flash and the Pan con Midnight Man.

0: dell'ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: La panoramica dell'ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te.

0: pizzeria da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tuffati nella Milano Experience.
3: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
4: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
3: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
4: Viale Trieste Sottomarina.
3: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
4: Milano Wine Bar.

al mio paese, l'abbiamo riascoltata molto volentieri, però cioè Tormentone, però ancora non mi ha stufata, penso, incredibile ma vero. Oh, attenzione, attenzione, perché domani c'è l'eclissi di luna parziale, anche come l'eclissi di sole di circa 15 giorni fa, parziale, anche in questo caso parziale, ma dovrebbe essere un gran bello spettacolo, innanzitutto perché la luna probabilmente sarà rossastra, la luna rossa, la famosa luna rossa, arancione, insomma, poi dipende, avrà varie sfumature. E poi perché è sempre un gran bel vedere. Noi però non la vedremo, secondo me, o meglio, ci sono come al solito i consigli per un'osservazione come si deve. Sarà, dicono gli esperti, visibile da tutta Italia, però dipende un po' non solo dove ti trovi nel vero senso della parola, ma anche se hai l'orizzonte libero oppure no. Chiaramente, essendo di luna, soprattutto bisogna avere un orizzonte completamente libero da edifici, montagne o altri ostacoli. E poi mi piace anche moltissimo perché descrivono, c'è una descrizione molto lunga, però mi piace questa: la luna si troverà molto bassa sull'orizzonte in direzione ovest-sud-ovest nella costellazione dell'Acquario. Ok? Tutto chiaro? Dove vederla veramente bene? In Sardegna. Oh no! In Sardegna, in Sardegna. Sarebbe un bel viaggetto andare in Sardegna. Beh, oddio, ci ripenso, 44 gradi in Sardegna in questi giorni. 44 gradi. Per cui è meglio aspettare, anche se non vediamo la luna rossa, fa lo stesso. Non so se si potrà vedere dalle nostre parti, dicono appunto un po' ovunque. Domani ne riparliamo, anzi soprattutto dopodomani ne riparliamo.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Ma quanto carica dà questa canzone? Meravigliosa. Janet Jackson, Nasty, del 1986, ritrovata grazie ad Unforgettable delle 19 in collaborazione con Gioielli Ballarin. Andate a vedere tutti i bellissimi gioielli coloratissimi come quelli firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali. A partire da 68 euro trovate tanti colori, l'azzurro, il verde, il rosa, il blu, multicolor se li volete tutti. Andate a vedere anche tutte le novità che stanno per arrivare da Gioielli Ballarin su Instagram e poi andate in negozio in Viale Padova a Sottomarina. Ed è tutto per quanto mi riguarda. Cinzia Riccieri si ferma qui, vi dà appuntamento domani a partire dalle 16. Buona serata. Le 19 un minuto.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia,
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar è Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar è Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eden Beach.
14: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
5: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
5: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Tomato by Clodia. Il

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con 8

0: una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: RCS, i suoni successi 80-90-2000.
1: Simply the best.
0: I successi 2000.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
4: 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
9: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud, regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
10: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show Uranica Orchestra.
11: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Eti Service, impianti termo idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Rial.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Sola nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Rosa, Dean fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.